0: Third Night, la notte da intenditori.
1: Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio.

0: Nerd Night.
1: La notte da intenditore. Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio.

0: Third Night. La notte da intenditore.
1: Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: The Nerd Night.
1: La notte da intenditori. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: Nerd Night, la notte da intenditori.
1: Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere, in versione integrale, da mezzanotte alle 5 su Radio 3.

0: Nerd Night.
1: La notte da intenditori. Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: The Nerd Night. La notte da intenditori.
1: Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Net.

0: Third Night.
1: La notte da intenditori. Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio.

0: The Nerd Night. La notte da intenditore.
1: Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: The Nerd Night.
1: La notte da intenditori. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: The Nerd Night. La notte da intenditore.
1: Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3.

0: Nerd Night.
1: La notte da intenditori. Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: Third Night. La notte da intenditore.
1: Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: The Nerd Night.
1: La notte da intenditori. Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio

0: The Nerd Night.
1: La notte da intenditore.
2: Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: The Nerd Night.
1: La notte da intenditori. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: The Nerd Night. La notte da intenditore.
1: Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3.

massimo di secondo incontra i primi satelliti artificiali. In poco più di un secondo raggiunge la Luna, in 12 minuti Marte, in 40 Giove, 6 ore per lasciare il nostro sistema solare. Nei giorni successivi incontra

0: Nerd Night.
1: La notte da intenditori. Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: Nerd Night, la notte da intenditori.
1: Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere, in versione integrale, da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: The Nerd Night.
1: La notte da intenditori. Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio.

0: The Nerd Night.
1: La notte da intenditori. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

Le interruzioni pubblicitarie ti perseguitano? Hai trovato l'emittente giusta. Qui su Radio 3 Network troverai pochissime interruzioni in ogni momento della giornata. Goditi i contenuti, le selezioni musicali e le informazioni sul territorio. FM 91.7 AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

Questa è Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

pochissime interruzioni pubblicitarie, tanti contenuti e tanta musica. È la ricetta di Radio 3 Network. FM 91.7, AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

sempre con te Radio 3 Network, anche nelle zone non raggiunte dall'FM. Clicca www.radio3.net con il tuo iPhone o smartphone e ascolta lo streaming in alta qualità. Radio 3 Network è anche sul tuo cellulare.

Sembra quasi un sogno ascoltare la radio senza essere continuamente interrotti da mille spot. Invece è realtà. Stai ascoltando Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

0: Buongiorno dalla redazione, le notizie delle 6.30. Il governo rivendica la chiusura delle frontiere con la Spagna, la ragione sono non meglio precisati i rischi di terrorismo, risultati ottenuti finora, il respingimento di una ventina di migranti provenienti dalla Spagna. Questa è la sintesi della relazione presentata dal ministro Piantedosi in Parlamento davanti al comitato Schengen. Il capo del Viminale ha confermato che i controlli alle frontiere con Madrid resteranno in vigore fino a quando non si avrà la certezza che non ci saranno più rischi. Per le opposizioni si tratta solo di propaganda a fini elettorali. Meloni gioca a copiare Trump, a rincorrere Vannacci. In 4 anni non ha fatto nulla per gli italiani, ha detto ieri la segretaria PD Schlein.
1: Medio Oriente, ieri sera 2 navi dell'Abu Dhabi National Oil Company, ente petrolifero statale degli Emirati Arabi, sono state colpite mentre tentavano di attraversare lo stretto di Hormuz. Secondo i media emiratini però non ci sono stati feriti. Hormuz resta al centro dello scontro tra Stati Uniti e Iran. Il segretario della difesa Hexet ha detto che Washington può mantenere il blocco navale contro Teheran a tempo indeterminato. Gli Stati Uniti continuano a sostenere che le navi stanno transitando da Hormuz, affermazioni queste smentite dall'Iran.
0: Nella notte l'Ucraina ha colpito di nuovo impianti petroliferi e porti in territorio russo. Tra gli obiettivi, un sito della statale Gazprom che si trova a circa 1300 km dal confine, danneggiate anche le infrastrutture portuali di Ust-Luga nell'oblast di Leningrado. Ust-Luga è uno dei più grandi porti della Russia sul Mar Baltico, ospita un terminal petrolifero che è un importante snodo per l'esportazione di greggio. Ieri l'Ucraina ha trasmesso alla Russia una proposta per una tregua negli attacchi sugli obiettivi civili nel Mar Nero. L'iniziativa mira a preservare le rotte utilizzate per l'export di grano di entrambi i paesi. Kiev non avrebbe ancora ottenuto risposta.
1: È salito a 281 morti, più di 3.900 feriti e oltre 370 dispersi il bilancio del violento sisma che ha colpito la Colombia lunedì. Ieri c'è stata la fine delle operazioni di ricerca e soccorso nel Chocó, l'area più colpita del paese, ma nel resto della Colombia si continua a scavare sotto le macerie. Sono diverse le squadre internazionali provenienti da Israele, Ecuador, Salvador e Stati Uniti ancora al lavoro. Il presidente Abelardo de Lespreglia ha annunciato la creazione di un fondo per la ricostruzione dopo aver dichiarato l'emergenza nazionale.
0: Ricostruzioni inverosimili potrebbe inquinare le prove. Con queste motivazioni i PM hanno respinto la richiesta di domiciliari per Walter Lavitola presentata dal suo legale. Il faccendiere resterà dunque in carcere. Nei prossimi giorni verrà ascoltato dai magistrati anche Sigfrido Ranucci. Intanto ieri è stata consegnata all'amministratore delegato della RAI Giampaolo Rossi la relazione del comitato etico sulla condotta di Ranucci. Il contenuto è secretato, ma da quanto trapela da Viale Mazzini il danno d'immagine per l'azienda è stato evidente. La destra di governo da settimane chiede la sospensione del conduttore di Report. La D della Rai Rossi prenderà una decisione dopo Ferragosto.
1: Lo sport, agli europei di atletica di Birmingham, ieri sera Daria Derkac ha conquistato una storica medaglia d'oro nel salto triplo. Agli europei di nuoto la 17enne Sara Curtis ha vinto l'oro nei 50 dorso, stabilendo un nuovo record mondiale che migliora quello che aveva stabilito il giorno prima in semifinale.
0: Sono le 6.34 minuti, per il momento è tutto, con le notizie ci risentiamo alle 7.
2: Popolare Network. Radio 3 Network.

0: Stai ascoltando Radio 3 Network.
1: Popolare Network.
2: Buongiorno dalla redazione, le notizie delle 7. Le frontiere con la Spagna resteranno chiuse, Piantedosi rivendica la sospensione di Schengen e la giustifica parlando di non meglio precisati rischi di terrorismo. Dalla crisi di Ceuta ha respinto solo una ventina di migranti provenienti dalla Spagna, le opposizioni è solo propaganda. Medio Oriente, colpite due navi della compagnia statale degli Emirati Arabi mentre tentavano di attraversare Hormuz. Lo stretto resta al centro dello scontro tra Stati Uniti ed Iran. Washington minaccia, possiamo mantenere il blocco navale a tempo indeterminato. La guerra in Ucraina, Kiev colpisce nella notte un sito di Gazprom e un nuovo porto in territorio russo. Ieri Zelensky ha proposto a Mosca una tregua per i raid sugli obiettivi civili nel Mar Nero. Consegnate ai vertici RAI la relazione del comitato etico su Ranucci, danneggia l'immagine dell'azienda. La destra continua a chiederne l'allontanamento. La decisione verrà presa dopo Ferragosto. Intanto la Vitola resta in carcere per i PM, potrebbe inquinare le prove. Migliaia di canadesi chiedono l'espulsione dell'ambasciatore statunitense a Ottawa. Una petizione lo accusa di aver normalizzato le minacce di Trump sull'annessione del paese come 51esimo stato americano. Sono le 7 e un minuto, per il momento è tutto, con il giornale radio ci risentiamo alle 7.30. Buona giornata e buon ascolto.
1: Popolare Network.

Certo, con la selezione musicale di Radio 3 Network. Questa mattina insieme a voi. Questa è Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

0: pochissime interruzioni pubblicitarie, tanti contenuti e tanta musica. È la ricetta di Radio 3 Network. FM 91.7, AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.
1: L'anticiclone subtropicale continua a tenere sotto scacco tutta l'Italia. Nelle prossime ore il sole sarà prevalente da nord a sud e farà già molto caldo con tanta afa. Nel pomeriggio si svilupperanno dei temporali a ridosso dei rilievi, sia alpini sia appenninici, mentre continuerà il tempo stabile sul resto del territorio. Temperature massime stazionarie con picchi di 37-39 gradi nelle zone interne. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.

0: Stai ascoltando Radio 3 Network.
1: Popolare Network.
2: Le frontiere con la Spagna resteranno chiuse. Piantedosi rivendica la sospensione di Schengen e la giustifica parlando di non meglio precisati rischi di terrorismo. Dalla crisi di Ceuta respinti solo una ventina di migranti provenienti dalla Spagna. Le opposizioni è solo propaganda. Medio Oriente, colpite due navi della compagnia statale degli Emirati Arabi mentre tentavano di attraversare Hormuz. Lo stretto resta al centro dello scontro tra Stati Uniti ed Iran. In Cisgiordania proseguono le violenze dei coloni. Nel giornale radio la testimonianza dal villaggio assediato di Kusra. Consegnate ai vertici RAI la relazione del comitato etico su Ranucci. Danneggia l'immagine dell'azienda. La destra continua a chiederne l'allontanamento. La decisione verrà presa dopo Ferragosto. Intanto la Vitola resta in carcere per i PM. Potrebbe inquinare le prove. Regno Unito, Farage riconquista il suo seggio da deputato, una vittoria annunciata per il leader di Reform UK che resta però sotto inchiesta per i finanziamenti non dichiarati. Buongiorno dalla redazione, il giornale radio delle 7.30. Il governo, come sentivate dai titoli, ha rivendicato la chiusura delle frontiere con la Spagna. La ragione sono non meglio precisati rischi di terrorismo. Dalla crisi di Ceuta sono stati respinti solo una ventina di migranti provenienti dalla Spagna. Questa è la sintesi della relazione presentata ieri dal ministro degli interni Piantedosi in Parlamento davanti al Comitato Schengen. Sentiamo Alessandro Principe.
3: Numeri pochi, propaganda molta. Il ministro dell'interno Piantedosi ha rivendicato in Parlamento il blocco di Schengen con la Spagna, confermando che verrà mantenuto fino a che non ci sarà la certezza che non ci siano più rischi. La data prevista al momento per la revoca è Ferragosto. Ma quali rischi? Fonti aperte, ha detto il ministro. Non ha citato quindi dossier dei servizi o allarmi dell'intelligence. Fonti aperte vuol dire sostanzialmente social, giornali, web, da tutti consultabili. Piantedosi ha parlato davanti al comitato parlamentare su Schengen, di cui la deputata del PD Rachele Scarpa fa parte.
4: Il ministro ha certamente rivendicato, ma non ha fornito i dettagli tecnici minimi che servivano per giustificare un'operazione che, ricordo, dovrebbe essere extrema ratio.
3: Intanto sia il governo spagnolo sia l'Unione Europea confermano che sono state rafforzate le misure di monitoraggio e che al momento non sembra esserci l'imminenza di un nuovo tentativo di passaggio di massa di persone dal Marocco, come avvenuto a fine luglio. La situazione umanitaria nella città di Ceuta resta difficile. Sentiamo da lì il racconto di Alessia Borsa, volontaria della ONG ASCS.
5: Mancano strutture, mancano risorse, non c'è la capienza per assorbire questo numero di persone. Quindi di fatto le persone dormono per strada, chi ha del denaro compra da bere e da mangiare per strada, ci si lava in spiaggia o in strutture come la nostra che offrono un servizio di doccia, però di fatto la gente vive per strada.
2: Due navi della Abu Dhabi National Oil Company, ente petrolifero statale degli Emirati Arabi, sono state colpite mentre tentavano di attraversare lo stretto di Hormuz. Secondo i media emiratini non ci sono stati feriti. Hormuz resta al centro dello scontro tra Stati Uniti e Iran. Il segretario della difesa Exet ha detto che Washington può mantenere il blocco navale contro Teheran a tempo indeterminato. Intanto, secondo Axios, l'inviato di Donald Trump Kushner la prossima settimana sarà in Israele, dove vedrà Netanyahu per discutere dei prossimi passi a Gaza. Al momento però la Cisgiordania al centro dell'attenzione internazionale per le incursioni e le violenze dei coloni. Ieri l'esercito israeliano è entrato di nuovo nel villaggio di Kusra, vicino Nablus, dove le case di alcune famiglie palestinesi sono assediate da giorni. Questo è il racconto di un abitante di Kusra che spiega che sono mesi che la situazione è difficile.
6: Il problema è che i coloni operano nella zona delle case palestinesi assediate da almeno 7 mesi. Hanno messo 2 tende e da lì hanno cominciato ad attaccare e a minacciare i residenti quasi tutti i giorni. Attacchi e danni alle proprietà dei palestinesi. intorno, per esempio, hanno tagliato degli ulivi, hanno abbattuto altri alberi, hanno bruciato molti terreni. Spesso anche minacce di morte accompagnate dalla richiesta di abbandonare le case. Due mesi fa poi i coloni hanno tagliato acqua ed elettricità ad alcune case. L'autorità nazionale palestinese ha chiesto l'intervento dell'esercito israeliano, però non è successo niente. Una settimana fa, infine, i coloni hanno bloccato le strade con grosse pietre proprio per impedire il passaggio e hanno aumentato i loro attacchi.
7: Forcing the Palestinians to leave their homes.
2: Nella notte l'Ucraina ha colpito di nuovo impianti petroliferi e porti in territorio russo. Tra gli obiettivi, un sito della statale Gazprom che si trova a circa 1300 km dal confine. Danneggiate anche le infrastrutture portuali di Ust-Luga, uno dei porti più importanti della Russia sul Mar Baltico, nell'oblast di Leningrado. Ieri l'Ucraina ha trasmesso alla Russia una proposta per una tregua negli attacchi sugli obiettivi civili nel Mar Nero. L'iniziativa punta a preservare le rotte utilizzate per l'export di grano di entrambi i paesi. Kiev non avrebbe però ancora ottenuto risposta. Ricostruzioni inverosimili potrebbe inquinare le prove. Con queste motivazioni i PM hanno respinto la richiesta di domiciliari per Walter Lavitola presentata dal suo legale. Il faccendiere, che ha ammesso di essere il mandante dell'attentato a Ranucci, resterà dunque in carcere. Nei prossimi giorni verrà ascoltato dai magistrati anche il giornalista. Intanto, ieri è stata consegnata all'amministratore delegato della RAI, Giampaolo Rossi, la relazione del comitato etico sulla condotta di Ranucci. Il contenuto è segreto, ma da quanto trapela da Viale Mazzini è evidente il danno d'immagine provocato all'azienda. La destra di governo da settimane chiede la sospensione, l'allontanamento del conduttore di Report. La D della Rai Rossi prenderà una decisione dopo Ferragosto. Ascoltiamo Vincenzo Vita dell'associazione Articolo 21, già membro della Vigilanza Rai.
8: L'attacco reazionario si fonda anche su degli errori. È certo questa curiosa amicizia tra Ranucci e questo, ai noi tristemente noto, Lavitola, non ha giovato alla sua causa. Queste ricostruzioni sono molto, mi pare, fantasiose e lasciano appunto lati molto oscuri. Io credo che Report vada a difesa senza se e senza ma. Credo anche che chi ne ha grande stima, e io mi metto in questa schiera, possa giustamente pretendere da Ranucci qualche chiarezza in più. È chiaro che c'è un attacco politico che si basa anche su qualche cosa che non si capisce. Non ci si illuda che il problema sia la sostituzione di Ranucci. Cioè, una volta ha avuto lo scalpo di Ranucci, lo scalpo poi è Report.
2: Migliaia di canadesi hanno firmato una petizione per chiedere l'espulsione dell'ambasciatore statunitense nel paese. L'accusa è di intervenire ripetutamente nel dibattito politico canadese e di aver normalizzato le minacce dell'amministrazione Trump di annettere il Canada come 51esimo stato americano. Sentiamo il servizio di Michele Migone.
9: 80.000 canadesi hanno firmato una petizione che chiede l'allontanamento di Peter Hoekstra, l'ambasciatore degli Stati Uniti a Ottawa. Secondo loro è l'esecutore materiale della politica dei dazi con cui Donald Trump vuole indebolire l'economia del Canada. Ma non solo, lo accusano anche di portare avanti progetti, se non per annettere il paese agli Stati Uniti, come detto mille volte da Trump, almeno per dividerlo. Al centro delle polemiche ci sarebbero i contatti che l'amministrazione Trump avrebbe avuto con il movimento separatista dello Stato di Alberta, una provincia occidentale del Canada. Hoekstra ha negato questi contatti, rivelati alcuni mesi fa però da Jeffrey Ratt, uno dei leader dell'Alberta Project Prosperity, che ha parlato di almeno tre riunioni a Washington per discutere di un piano di investimenti e prestiti per l'indipendenza della provincia. Lo stesso Scott Bessent, il segretario del Tesoro, in un'intervista aveva fatto un accenno a questi colloqui. Tra i dirigenti indipendentisti e Trump ci sarebbe una comunanza di interessi politici ed economici. La provincia è ricca di gas e petrolio, ci sono progetti pipeline che interessano anche gli Stati Uniti e nonostante l'avvio del progetto di un oleodotto canadese, non si tratta solo di business ma dell'unità del Canada, ha detto il primo ministro Mark Carney, i separatisti vedono come il fumo negli occhi il governo di Ottawa. A complicare la situazione c'è stata la decisione della governatrice dello Stato, di Alberta, Danielle Smith, che ha convocato un referendum consultivo per il 19 ottobre prossimo per chiedere alla popolazione se vuole avviare un processo di separazione. La Smith è contraria, ma così facendo rischia di fare lo stesso errore di David Cameron con la Brexit. Si stima che gli indipendentisti siano tra il 20 e il 30% della popolazione dello Stato. Di sicuro Donald Trump li aiuterà in vista di ottobre.
2: Nel Regno Unito Nigel Farage ha riconquistato il suo seggio di deputato dopo la vittoria alle suppletive nel collegio di Clacton-Sea. I risultati sono stati annunciati poco fa. Il leader del partito di destra Reform UK ha scelto di non partecipare allo spoglio dei voti per il timore di contestazione. Allora sentiamo il servizio dalla Gran Bretagna di Daniele Fisichella.
10: Il leader di Reform UK ha superato i consensi di due anni fa vincendo nella roccaforte di destra che nel 2016 votò in massa per la Brexit.
11: We have secured far more votes than we got in the general election of 2024.
10: Farage non si è presentato alla proclamazione, ha dichiarato di voler evitare umiliazioni e che la polizia gli aveva sconsigliato di partecipare per motivi di sicurezza. Ricostruzione tuttavia smentita dalle forze dell'ordine, un'elezione surreale priva dei grandi partiti ma affollata da 34 candidati tra indipendenti e figure satiriche, tra questi Count Beanface, noto per il secchio della spazzatura sulla testa che ha raccolto ben 9.000 voti. Per Farage può ora riaprirsi l'inchiesta parlamentare sui fondi non dichiarati che rischia di portarlo a nuove dimissioni.
2: I pompieri francesi hanno annunciato un'intensa mobilitazione per la fine di settembre, denunciano pochi mezzi e personale dopo la fortissima pressione subita quest'estate per i numerosissimi incendi che hanno colpito il paese. Sentiamo il servizio da Parigi.
12: 38 gradi all'ombra a Parigi, 40 a Lione o a Bordeaux. La Francia di nuovo pressa dal gran caldo, 80 province su 100 in emergenza canicola e 50 a rischio elevato di incendi. Incendi che ormai si moltiplicano anche in regioni inattese come il nord o la Bretagna. Più di 200 ettari di foresta bruciati da ieri nell'entroterra del litorale sulla Manica e altrettanti vicino a Rennes nel nord-ovest. Dall'inizio dell'estate sono 120.000 ettari di boschi, foreste e pinete ridotti in cenere. I pompieri francesi, in prima linea da ormai 3 mesi, con 4 compagni morti in servizio dall'inizio della stagione e più di 150 tra intossicati e contusi, chiedono oltre alla riconoscenza e al sostegno unanime dei cittadini più fondi, più mezzi, più effettivi allo Stato. I delegati sindacali dei 44.000 pompieri professionali francesi, che inquadrano i 210.000 pompieri volontari, sono usciti delusi dall'incontro col ministro dell'Interno Nunez. Nessuna risposta concreta alle nostre rivendicazioni sulla mancanza di fondi, di mezzi e di effettivi. Solo annuncio del ministro un progetto di legge di potenziamento della protezione civile previsto per l'8 settembre, a cui l'intersindacale dei pompieri ha risposto annunciando una manifestazione nazionale di protesta il 29 settembre a Parigi. Francesco Giorgini per Popolare Network.
2: 2 record del mondo frantumati in 48 ore. Sara Curtis ieri sera ha vinto la medaglia d'oro nei 50 rana agli europei di Parigi, migliorando il record mondiale che aveva stabilito in semifinale solo il giorno prima. La 19enne italiana è il nuovo fenomeno del nuoto italiano. Insieme a lei ieri in tribuna c'erano i genitori che l'hanno sostenuta e accompagnata in questi anni in tutte le competizioni. Ascoltiamo Walter Bolognani, ex allenatore delle nazionali giovanili di nuoto.
13: Ha sempre dimostrato soprattutto una grande positività, sempre un sorriso, sempre una tranquillità, una serenità che era stupefacente, e questo ha giocato molto a suo favore. Da lì si capisce che c'è un grande equilibrio familiare, un grande equilibrio nel suo ambiente, in quello in cui è cresciuta, e soprattutto una determinazione fatta non di mugugni o di voglia di primeggiare a tutti i costi, ma una determinazione con se stessa di porsi sempre un limite più in alto e di arrivare dove lei immaginava neanche. Pensando a lei, io vedo una ragazza che sorride, una ragazza che mi parla di una pietanza che si chiama Fufu, che viene dalla Nigeria. Mi disse un giorno che sua madre me l'avrebbe preparata, e c'era un grande supporto dietro di lei e soprattutto non c'era la pressione, quella che molte volte succede a tanti atleti di buona caratura, ottima caratura giovani, che poi si perdono. La cosa più bella è stata vedere la mamma che ballava sulle tribune. Lo faceva senza uno sfoggio di orgoglio, un rigurgito di chissà che cose.
2: E agli europei di atletica che sono in corso a Birmingham ieri sera, Daria Derkac ha conquistato una storica medaglia d'oro nell'assalto triplo. Alessandra Tommasi, Omar Caniello per questa edizione del Giornale Radio. Per il momento è tutto, con le notizie ci risentiamo alle 8.30. Buona giornata e buon ascolto.
1: Popolare Network.

0: Trascorri la tua mattina in compagnia di Radio 3 Network.
1: Porta sempre con te Radio 3 Network, anche nelle zone non raggiunte dall'FM. Clicca www.radio3.net con il tuo iPhone o smartphone e ascolta lo streaming in alta qualità. Radio 3 Network è anche sul tuo cellulare.

Sembra quasi un sogno ascoltare la radio senza essere continuamente interrotti da mille spot. Invece è realtà. Stai ascoltando Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Buongiorno dalla redazione di Firenze Smart, in studio Marco Gargini. Per il momento il traffico scorre in maniera regolare sull'intera rete autostradale della Toscana e sulla strada di grande comunicazione Firenze-Pisa-Livorno. Stasera in A1 dalle 20 a mezzanotte sarà chiuso lo svincolo di Monte San Savino sia in entrata che in uscita in entrambe le direzioni. Sulla strada regionale 436 Francesca, senso unico alternato tra i chilometri 13 e 250 e 22 nei comuni di Fucecchio e Cerreto Guidi fino al 17 agosto in orario 6-18. Infine per i treni, per accertamenti dell'autorità giudiziaria tra le stazioni di Massa Zona Industriale e Sarzana, i treni percorrenti la linea subiranno ritardi, variazioni o cancellazioni. Ed è tutto, buon viaggio!
2: Trascorri la tua mattina in compagnia di Radio 3 Network.
3: Radio 3 Network.

0: L'anticiclone subtropicale continua a tenere sotto scacco tutta l'Italia. Nelle prossime ore il sole sarà prevalente da nord a sud e farà già molto caldo con tanta afa. Nel pomeriggio si svilupperanno dei temporali a ridosso dei rilievi, sia alpini sia appenninici, mentre continuerà il tempo stabile sul resto del territorio. Temperature massime stazionarie con picchi di 37-39 gradi nelle zone interne. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
1: Radio 3 Network.
2: I'm really getting naked on this one.

0: Radio 3 Network.
1: This is a spoken river in a mouth.

0: Buongiorno dalla redazione, le notizie delle 8.30.
1: Il segretario del Tesoro americano Scott Bessent ha minacciato di sottoporre l'Iran a un isolamento economico come il mondo non ha mai visto prima, precisando che sono previste nuove misure a partire dalla prossima settimana. Bessent ha descritto un approccio su due fronti, pressioni finanziarie da un lato e il blocco navale dei porti iraniani, dunque di Hormuz, dall'altro. Nella notte nello stretto intanto due navi della Abu Dhabi National Oil Company, ente petrolifero statale degli Emirati Arabi, sono state colpite mentre tentavano l'attraversamento.
0: In Cisgiordania resta l'assedio nel villaggio di Qusra. Secondo il Time of Israel, l'esercito di Tel Aviv avrebbe lasciato tutte le case occupate tranne una, ma i coloni, secondo alcuni residenti palestinesi raggiunti dal quotidiano israeliano, sarebbero ancora all'esterno delle abitazioni. L'obiettivo dell'IDF era di rimuovere i blocchi dei coloni, ma per farlo i militari avevano preso il controllo di alcune delle case del villaggio, causando un'ampia condanna internazionale.
1: Nel Regno Unito il leader dell'estrema destra britannica Nigel Farage ha vinto le elezioni suppletive di Clacton-on-Sea. L'esito era atteso dal momento che tutti i principali partiti rivali di Reform UK non hanno partecipato, tanto che il secondo candidato con più voti è stato il conte Binface, cioè faccia da cestino. Farage non ha partecipato all'annuncio dei risultati per il timore di essere contestato. Con il suo ritorno alla Camera dei Comuni riprenderà anche l'indagine parlamentare nei suoi confronti sul regalo personale da 5 milioni di sterline ricevuto nel 2024 pre-elezioni da un imprenditore delle criptovalute. L'inchiesta era stata sospesa automaticamente quando Farage aveva lasciato il seggio il mese scorso.
0: La sospensione di Schengen con la Spagna resterà in vigore, lo ha detto ieri il ministro Piantedosi in Parlamento, giustificando la decisione con non meglio precisati rischi per la sicurezza nazionale. Il titolare della Viminale non ha fornito dati concreti, se non quello dei migranti provenienti dalla Spagna e respinti dall'Italia dall'inizio della crisi di Ceuta, una ventina in tutto. Per le opposizioni, quella del governo è solo propaganda a fini elettorali.
1: In stato di fermo il ragazzo di 17 anni che ha confessato il delitto di Cosimo Quagliarella, il 18enne di Andria, morto ieri dopo essere stato accoltellato a Trani. Il minore risponde di omicidio volontario. Secondo quanto emerso finora dalle indagini, tutto sarebbe accaduto in pochi attimi. Due gruppi, uno arrivato da Andria e l'altro del posto, si sarebbero prima affrontati a suoni insulti per poi venire alle mani. Sarebbero stati tre i fendenti che hanno ferito alla schiena la vittima, poi deceduta in ospedale.
0: Ancora incendi in Lombardia. La situazione di maggior criticità resta quella di Como, sul Monte Goi, dove per tutta la notte hanno operato oltre 100 vigili del fuoco, supportati dai rinforzi arrivati da Liguria, Veneto ed Emilia-Romagna. Questa mattina sono stati inviati sul posto anche due Canadair. Incendi sono ancora in corso in Abruzzo, in provincia dell'Aquila, e in Piemonte, sul Monte Barone, in Valsesia.
1: In Giappone ci sono stati almeno 4 morti e un ferito grave per le piogge torrenziali che hanno colpito la parte orientale del paese. Le vittime hanno interessato la prefettura di Chiba, che confina con Tokyo, dove l'agenzia meteorologica nipponica aveva emesso la massima allerta. Sono più di 400.000 invece le persone evacuate. Stamattina migliaia di viaggiatori sono rimasti bloccati all'aeroporto Narita, nella capitale.
0: Sono le 8.35 minuti, per il momento è tutto, con le notizie ci risentiamo alle 9.30.
2: Popolare Network.
3: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
4: Buongiorno dalla redazione di Firenze Smart, in studio Marco Gargini. Iniziamo dalla 11, dove sono possibili disagi per un incidente avvenuto al chilometro 68 e 100, tra l'allacciamento con la 12 e l'allacciamento col raccordo Lucca Viareggio in direzione Firenze. Stasera in A1 dalle 20 a mezzanotte sarà chiuso lo svincolo di Monte San Savino sia in entrata che in uscita in entrambe le direzioni. Sulla strada regionale 436 Francesca, senso unico alternato tra i chilometri 13 e 250 e 22 nei comuni di Fucecchio e Cerreto Guidi fino al 17 agosto in orario 6-18. Infine per i treni, per accertamenti dell'autorità giudiziaria tra le stazioni di Massa Zona Industriale e Sarzana, i treni percorrenti la linea subiranno ritardi, variazioni o cancellazioni. Ed è tutto, buon viaggio!

Questa è Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Buongiorno dalla redazione di Firenze Smart, in studio Marco Gargini. In Fipili in direzione mare, code a tratti tra Livorno Porto e Livorno. In A11 incidente al chilometro 68 e 100 tra l'allacciamento con l'A12 e l'allacciamento con raccordo Lucca Viareggio in direzione Firenze. Stasera in A1 dalle 20 a mezzanotte sarà chiuso lo svincolo di Monte San Savino sia in entrata che in uscita in entrambe le direzioni. Sulla strada regionale 436 Francesca, senso unico alternato tra i chilometri 13 e 250 e 22 nei comuni di Fucecchio e Cerreto Guidi fino al 17 agosto in orario 6-18. Infine per i treni, per accertamenti dell'autorità giudiziaria tra le stazioni di Massa Zona Industriale e Sarzana, i treni percorrenti la linea subiranno ritardi, variazioni o cancellazioni. Ed è tutto, buon viaggio.

Trascorri la tua mattina in compagnia di Radio 3 Network. La tua mattina. Pochissime interruzioni pubblicitarie, tanti contenuti e tanta musica. È la ricetta di Radio 3 Network. FM 91.7, AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

0: L'anticiclone subtropicale continua a tenere sotto scacco tutta l'Italia. Nelle prossime ore il sole sarà prevalente da nord a sud e farà già molto caldo con tanta afa. Nel pomeriggio si svilupperanno dei temporali a ridosso dei rilievi, sia alpini sia appenninici, mentre continuerà il tempo stabile sul resto del territorio. Temperature massime stazionarie con picchi di 37-39 gradi nelle zone interne. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
1: Le interruzioni pubblicitarie ti perseguitano? Hai trovato l'emittente giusta. Qui su Radio 3 Network troverai pochissime interruzioni in ogni momento della giornata. Goditi i contenuti, le selezioni musicali e le informazioni sul territorio. FM 91.7 AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

Porta sempre con te Radio 3 Network, anche nelle zone non raggiunte dall'FM. Clicca www.radio3.net con il tuo iPhone o smartphone e ascolta lo streaming in alta qualità. Radio 3 Network è anche sul tuo cellulare.

0: Stai ascoltando Radio 3 Network.
1: Popolare Network.
2: Buongiorno dalla redazione, le notizie delle 9.30. Questa mattina un attacco russo con droni ha ucciso due persone nell'oblast di Sumy, tra questi anche un bambino. Nella notte l'Ucraina ha colpito di nuovo impianti petroliferi e porti in territorio russo. Tra gli obiettivi un sito della statale Gazprom che si trova a circa 1300 km dal confine, danneggiate anche le infrastrutture portuali di Ust-Luga, uno dei porti più grandi della Russia sul Mar Baltico, nell'oblast di Leningrado. Ieri l'Ucraina ha trasmesso alla Russia una proposta per una tregua negli attacchi sugli obiettivi civili nel Mar Nero. Kiev non avrebbe però ancora ottenuto risposta.
3: L'esercito israeliano è tornato a bombardare il sud del Libano. Per tutta la notte e all'alba i raid di Tel Aviv si sono concentrati sulla città di Mansouri, nel distretto di Tiro, e in diverse altre zone del Libano meridionale, a riportarlo il quotidiano locale L'Orient Le Jour. Resta intanto l'assedio nel villaggio di Kusra in Cisgiordania. Secondo il Times of Israel, l'IDF avrebbe lasciato tutte le case occupate tranne una, ma i coloni, secondo alcuni residenti palestinesi raggiunti dalla testata, sarebbero ancora all'esterno delle abitazioni.
2: Il segretario del Tesoro americano, Scott Bessent, ha minacciato di sottoporre l'Iran ad un isolamento economico come il mondo non ha mai visto prima, precisando che sono previste nuove misure a partire dalla prossima settimana. Bessent ha descritto un approccio su due fronti, pressioni finanziarie da un lato e il blocco navale dei porti italiani, dunque dei iraniani, dunque di Hormuz, dall'altro. Nella notte, nello stretto, due navi della Abu Dhabi National Oil Company, ente petrolifero statale degli Emirati Arabi, sono state colpite mentre tentavano l'attraversamento.
3: Un meccanico di 31 anni è morto in un incidente sul lavoro avvenuto all'interno di un'officina di Cinque Frondi in provincia di Reggio Calabria. Secondo una prima ricostruzione, l'uomo stava effettuando un intervento sotto un'auto che era stata sollevata e sostenuta con alcuni crick, quando per cause ancora in corso di accertamento i dispositivi avrebbero ceduto, facendo precipitare il veicolo. Il 31enne è rimasto schiacciato. Sull'incidente indagano i carabinieri coordinati dalla procura di Palmi.
2: È stato di fermo il ragazzo di 17 anni che ha confessato il delitto di Cosimo Quagliarella, 18 anni, di Andria, morto ieri dopo essere stato accoltellato a Trani. Il minore dovrà rispondere di omicidio volontario, secondo quanto emerso finora dalle indagini. Tutto sarebbe accaduto in pochi attimi: due gruppi, uno arrivato da Andria e l'altro del posto, si sarebbero prima affrontati a suon di insulti per poi venire alle mani. Sarebbero stati tre i fendenti che hanno ferito alla schiena la vittima, poi deceduta in ospedale.
3: Da questa mattina sono in azione anche due Canadair per spegnere il vasto incendio sul Monte Goi alle porte di Como. Per tutta la notte hanno operato oltre 100 vigili del fuoco, supporti dai rinforzi arrivati da Liguria, Veneto ed Emilia Romagna. Incendi sono ancora in corso in Abruzzo, in provincia dell'Aquila, e in Piemonte sul Monte Barone in Val Sessera.
2: Sono le 9.35 minuti, per il momento tutto. Con le notizie ci risentiamo alle 10.30.
1: Popolare Network.
0: Trascorri la tua mattina in compagnia di Radio 3 Network. Sembra quasi un sogno ascoltare la radio senza essere continuamente interrotti da mille spot. Invece è realtà. Stai ascoltando Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

ricordi che botta quel tramonto, il mare aperto e fermo, il cielo rosso intorno, su quell'isola si era fermato il tempo. Quando ci penso torno là e sono salvo.

0: Radio 3 Network.
1: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
2: Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Marco Gargini. Code per un incidente sul bivio A111 provenendo da Roma in direzione Firenze e in direzione Pisa. Per lo stesso incidente, 1 chilometro di coda in A1 tra Firenze Scandicci e Firenze Nord in direzione Bologna. Sempre in A1 stasera dalle 20 a mezzanotte sarà chiuso lo svincolo di Monte San Savino sia in entrata che in uscita in entrambe le direzioni. Spostandoci sulla strada di grande comunicazione Firenze-Pisa-Livorno, in direzione mare si segnalano code a tratti tra Livorno-Porto e Livorno. Sulla strada regionale 436 Francesca, fino al 17 agosto in orario 6-18, senso unico alternato tra i chilometri 13 e 250 e 22 nei comuni di Fucecchio e Cerreto Guidi. Ed è tutto, buon viaggio!

Questa è Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

0: Stai ascoltando Radio 3 Network.
1: Popolare Network.
2: Buongiorno dalla redazione, le notizie delle 10.30. Il segretario del Tesoro americano Scott Bessent ha minacciato di sottoporre l'Iran ad un isolamento economico come il mondo non ha mai visto prima, precisando che sono previste nuove misure a partire dalla prossima settimana. Bessent ha descritto un approccio su due fronti, pressioni finanziarie da un lato e il blocco navale dei porti iraniani, dunque di Hormuz, dall'altro. Nella notte nello stretto due navi della Abu Dhabi National Oil Company, petrolifero statale degli Emirati Arabi, sono state colpite mentre tentavano l'attraversamento.
3: Il Ministero della Difesa israeliano ha detto che il servizio di sicurezza civile in Cisgiordania passerà dall'esercito alla polizia. Una dichiarazione che arriva dopo le critiche all'IDF sulla debole reazione all'assedio del villaggio di Kusra da parte dei coloni. Secondo il Times of Israel, l'IDF avrebbe lasciato tutte le case occupate ieri tranne una, ma i coloni sarebbero ancora all'esterno delle abitazioni. L'obiettivo era di rimuovere i blocchi dei coloni, ma per farlo i militari avevano preso il controllo di alcune delle case del villaggio. L'esercito israeliano intanto è tornato a bombardare il sud del Libano. Per tutta la notte e all'alba i raid di Tel Aviv si sono concentrati sulla città di Mansouri, nel distretto di Tiro e in diverse altre zone del Libano meridionale.
2: Un meccanico di 31 anni è morto sul lavoro questa mattina all'interno di un'officina di Cinque Frondi in provincia di Reggio Calabria. Secondo una prima ricostruzione, l'uomo stava effettuando un intervento sotto un'auto che era stata sollevata, sostenuta da alcuni crick, quando per cause in corso di accertamento i dispositivi avrebbero ceduto facendo precipitare il veicolo. Il 31enne è rimasto schiacciato.
3: Collocare le macerie del crollo del Ponte Morandi nei luoghi d'origine delle 43 vittime per trasformarle in un museo diffuso come monito affinché una tragedia del genere non si ripeta mai più. È la proposta lanciata dal Comitato dei Parenti delle Vittime del Ponte Morandi nell'ottavo anniversario della strage, il primo dopo le condanne in primo grado degli ex vertici di ASPI. A Genova questa mattina sono in corso le commemorazioni.
2: Sono circa 50 le persone evacuate la notte scorsa a causa del vasto incendio che ha colpito l'area boschiva del Monte Goi a Como. Questa mattina sul posto sono intervenuti due Canadair e circa 130 vigili del fuoco impegnati a spegnere le fiamme. Incendi sono ancora in corso in Abruzzo, in provincia dell'Aquila e in Piemonte sul Monte Barone.
3: E in Croazia è in corso uno dei peggiori incendi della storia del paese. Le fiamme hanno colpito diverse case, 19 persone sono rimaste ferite sulla costa sud di Spalato. Il capo dei vigili del fuoco croati ha dichiarato che alcuni dei 19 feriti sono in gravi condizioni e che anche diversi vigili del fuoco sono rimasti feriti mentre cercavano di proteggere le case dalle fiamme alimentate dai forti venti. Centinaia di persone sono state costrette ad evacuare dai villaggi vicino alla città di Omish.
2: Sono le 10.33 minuti, per il momento è tutto, con il giornale radio ci risentiamo alle 12.30.
1: Popolare Network.
0: Radio 3 Network.

Le interruzioni pubblicitarie ti perseguitano? Hai trovato l'emittente giusta. Qui su Radio 3 Network troverai pochissime interruzioni in ogni momento della giornata. Goditi i contenuti, le selezioni musicali e le informazioni sul territorio. FM 91.7 AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

sempre con te Radio 3 Network, anche nelle zone non raggiunte dall'FM. Clicca www.radio3.net con il tuo iPhone o smartphone e ascolta lo streaming in alta qualità. Radio 3 Network è anche sul tuo cellulare.

Sembra quasi un sogno ascoltare la radio senza essere continuamente interrotti da mille spot. Invece è realtà. Stai ascoltando Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

Questa è Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Marco Gargini. Iniziamo dalla 15, dove tra Pontremoli e Berceto per lavori e traffico intenso si segnalano un chilometro di coda in direzione Parma e rallentamenti in direzione La Spezia. In A1 in direzione Bologna, rallentamenti per il traffico intenso tra Calenzano Sesto Fiorentino e il bivio con la variante di Valico Baccheraia. In A12 sono possibili disagi per un incidente avvenuto al chilometro 108 tra Carrara e Sarzana in direzione Genova. Spostandoci sulla Fipilì, tratto chiuso per lavori tra Darsena Toscana Est e Livorno in entrambe le direzioni fino alle 16 di oggi. Muoversi in Toscana è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!
2: Pochissime interruzioni pubblicitarie, tanti contenuti e tanta musica. È la ricetta di Radio 3 Network. FM 91.7, AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

Le interruzioni pubblicitarie ti perseguitano? Hai trovato l'emittente giusta. Qui su Radio 3 Network troverai pochissime interruzioni in ogni momento della giornata. Goditi i contenuti, le selezioni musicali e le informazioni sul territorio. FM 91.7 AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

sempre con te Radio 3 Network, anche nelle zone non raggiunte dall'FM. Clicca www.radio3.net con il tuo iPhone o smartphone e ascolta lo streaming in alta qualità. Radio 3 Network è anche sul tuo cellulare.

In Cisgiordania prosegue l'assedio nel villaggio di Qusra. Per i media israeliani l'esercito si è ritirato ma senza bloccare i coloni che stanno prendendo di mira alcune famiglie palestinesi. Nel giornale radio il racconto di un'italiana sul posto per portare solidarietà. I caccia italiani abbattono un drone nei cieli della Lettonia. Non è ancora chiara l'origine

0: del velivolo, la pista più probabile che sia stato lanciato da Kiev ma sia finito fuori rotta. Una ragazza di soli 22 anni è morta sul lavoro, è stata schiacciata da un trattore in un'azienda agricola. Questa mattina morto anche un 31enne in un'officina meccanica. A Genova le commemorazioni dell'ottavo anniversario del crollo del ponte Morandi, in cui morirono 43 persone, il primo dopo la condanna dei vertici di Autostrade per l'Italia, i parenti delle vittime. Quella sentenza deve essere un monito per tutti. Buongiorno dalla redazione, il giornale radio delle 12.30. In Cisgiordania prosegue l'assedio nel villaggio di Qusra. Secondo il Time of Israel, l'esercito di Tel Aviv avrebbe lasciato una delle due case precedentemente occupate, ma i coloni, dicono alcuni residenti raggiunti dalla testata israeliana, sarebbero ancora fuori dalle abitazioni. L'obiettivo dell'IDF era di rimuovere i blocchi dei coloni, ma per farlo i militari hanno preso il controllo delle case, cacciando le famiglie palestinesi al loro interno. Nel villaggio c'erano anche 5 italiani sul posto per portare solidarietà ai palestinesi, ma che sono stati allontanati proprio poco fa dalle autorità israeliane. Noi abbiamo raggiunto Magda, che era lì e ci parla sotto pseudonimo.
1: Da ieri sono tornati settler tutta la notte, hanno rimontato la tenda. Stamattina i soldati bradipi praticamente sono mandati via settlers, poi sono arrivati altri soldati che con tutta la calma hanno smantellato, diciamo, la tenda. Sono arrivati un gruppo di attivisti israeliani, hanno fatto una minima manifestazione, appunto erano una cinquantina forse. C'era una bandiera palestinese, cartelli contro il terrore, contro l'occupazione, eccetera. Hanno portato del cibo e dell'acqua, ma sono stati rimandati indietro dopo che hanno allontanato gli attivisti. Visti tre dei soldati della Border Police, mi pare. Prima volta quando noi siamo scesi a parlare con loro, loro ci hanno detto che da oggi è una military zone, che l'ordine militare finiva domani alle 10, quindi abbiamo detto allora domani possiamo tornare, hanno detto di sì. Siamo risaliti a prendere cose, siamo riscesi e ci hanno detto che l'ordine militare finiva a marzo, è difficile che noi riusciamo a tornare là. Noi non abbiamo visto andarsene loro, però probabilmente se ne sono andati e molto probabilmente sono tornati a terza. No,
2: quindi l'assedio di fatto continua.
1: Ma certo che sì.
2: Che fine hanno fatto le famiglie le cui case sono state occupate dall'IDF?
1: Adesso sono tutti spostati nella villa principale da soli, perché noi non ci siamo più, quindi niente, stanno là in balia di non so cosa.
0: Il caso è diventato emblematico della situazione dei palestinesi nei territori occupati. L'ambasciatore statunitense in Israele, Huckabee, ha definito l'assedio dei coloni un atto di terrorismo. Una delle famiglie ha cittadinanza americana, mentre il ministro della difesa ha annunciato che il servizio di sicurezza civile in Cisgiordania passerà dall'esercito alla polizia, una decisione che arriva dopo le critiche all'IDF sulla debole reazione all'assedio, ma che non cambia la sostanza. Si tratta di un'operazione di facciata e resterà l'impunità dei coloni. Sull'intervento dell'esercito ascoltiamo Luca Foschi, giornalista di Avvenire, che è a Ramallah in Cisgiordania.
3: L'intervento sembra parziale, ha eliminato quell'elemento di disturbo o di vergogna, se vuoi, perché la notizia ha assunto una dimensione internazionale, ha fatto arrabbiare molto gli americani e quindi dovevano risolverla. Però ecco, al momento non sembra che l'intenzione di ripulire tutta la zona degli avamposti sorti negli ultimi mesi sia andata avanti.
4: È un caso piuttosto simbolico questo, anche un po' delle conseguenze dell'impunità pressoché totale di cui godono i coloni in Cisgiordania, di cui hanno goduto soprattutto negli ultimi anni.
3: Assolutamente sì, e infatti la situazione diventa pericolosa e lo sanno. E il governo israeliano lo sa benissimo. Dopo il 7 ottobre la libertà è stata pressoché totale, e anche l'organicità dei rapporti tra coloni, brigate coloniche, ricordiamo che ci sono 5.500 riservisti che operano in uniforme nelle aree A e a questo punto anche B, ricordo che Qusra è in area B, è l'esercito israeliano. Adesso cercano in alcune circostanze di rallentare, ma veniamo da quasi 3 anni di totale anarchia, ed è un termine che ha usato Huckabee, l'ambasciatore americano, che come ricordavi non è affatto un ostile al progresso dell'occupazione, e quindi diventa estremamente pericoloso. L'esercito, che è sempre stata, no, la spina dorsale dello Stato israeliano, si trova ad affrontare delle bande armate deve cercare di placare dopo 3 anni e più di sostanziale collaborazione.
0: Il segretario del Tesoro statunitense Scott Bessent ha minacciato di sottoporre l'Iran ad un isolamento economico come il mondo non ha mai visto prima, precisando che sono in arrivo nuove misure a partire dalla prossima settimana. Bessent ha fatto intendere un approccio su due fronti: pressioni finanziarie da un lato e il proseguo del blocco dei porti iraniani, dunque di Hormuz, dall'altro. La notte scorsa intanto due navi della Abu Dhabi National Oil Company, ente petrolifero statale degli Emirati Arabi, sono state colpite dai Teheran mentre tentavano di attraversare proprio lo stretto di Hormuz. Secondo i media emiratini non ci sono stati feriti. Un drone è stato abbattuto nei cieli della Lettonia da un caccia italiano, parte della missione di difesa aerea della NATO. Dare notizia è stata la ministra degli esteri di Riga. Le dichiarazioni ufficiali non parlano di chi abbia lanciato il drone. La scorsa notte però l'Ucraina ha attaccato il porto russo di Ust-Luga vicino a San Pietroburgo e la traiettoria più breve passa per i confini orientali di Lettonia ed Estonia. Dunque la pista più probabile al momento è che sia di Kiev, ma che sia finito fuori rotta nella notte. Quindi l'Ucraina ha colpito di nuovo impianti petroliferi e porti in territorio russo, tra gli obiettivi un sito della statale Gazprom che si trova a circa 1300 chilometri dal confine. Questa mattina invece un attacco russo con droni ha ucciso 2 persone a Sumi, tra questi anche un bambino. Una ragazza di soli 22 anni è morta sul lavoro a Diano d'Alba, in provincia di Cuneo. Dalle prime ricostruzioni la giovane è stata schiacciata da un trattore che si è ribaltato mentre stava lavorando in un'azienda agricola. Sul posto, oltre al 118, sono presenti i vigili del fuoco, carabinieri e gli ispettori dell'ASL. Sempre questa mattina un meccanico di 31 anni è morto all'interno di un'autofficina di 5 Frondi che si trova in provincia di Reggio Calabria. L'uomo stava effettuando un intervento sotto un'auto che era stata sollevata e sostenuta con alcuni crick quando, per cause in corso di accertamento, i dispositivi avrebbero ceduto facendo precipitare il veicolo. Il 31enne è rimasto schiacciato. A Genova sono in corso questa mattina le commemorazioni nell'8° anniversario del crollo del ponte Morandi, in cui morirono 43 persone, un anniversario importante per i parenti delle vittime, perché è il primo dopo le sentenze di condanna per gli ex vertici di Aspi Autostrade per l'Italia. Ascoltiamo Egle Possetti, che è la portavoce del comitato parenti delle vittime del ponte Morandi.
5: Una giornata estremamente importante perché ovviamente si attendeva con grande ansia il giudizio di primo grado, è arrivato prima di questo anniversario, è arrivato il 16 luglio e ovviamente si è sgombrato un po' il campo dalle bugie, dalle mistificazioni che abbiamo sentito in questi anni. Ovviamente solo il primo grado, ma è comunque una pronuncia importante. Per noi, diciamo, un minimo sollievo di quello che stiamo vivendo ormai da 8 anni, perché pensare che ci siano individuate delle precise responsabilità è quello che noi abbiamo sempre sperato. Questo deve essere un po', chiaramente, quando sarà passato poi in giudicato nell'ultimo grado, ma dovrà diventare un monito per il futuro, perché le sentenze hanno questo valore di poter fare, come dire, un po' di educazione nella gestione degli eventi e delle situazioni.
0: È attesa dopo Ferragosto la decisione della RAI su Ranucci e la trasmissione Report. Ieri è stata consegnata all'amministratore delegato di Viale Mazzini, Giampaolo Rossi, la relazione del comitato etico sulla condotta del giornalista in relazione alla vicenda, all'inchiesta sulla Vitola. Il contenuto è secretato, ma da quanto trapela da Viale Mazzini è evidente per i dirigenti RAI il danno d'immagine provocato all'azienda. La destra di governo da settimane chiede la sospensione del giornalista, mentre le opposizioni hanno ribadito anche ieri che Ranucci è la vittima. Ascoltiamo Vincenzo Vita dell'associazione Articolo 21, già membro della Vigilanza RAI.
6: l'attacco reazionario si fonda anche su degli errori. E certo, questa curiosa amicizia tra Ranucci e questo, ai noi tristemente noto, La Vitola, non ha giovato alla sua causa. Queste ricostruzioni, insomma, sono molto, mi pare, fantasiose e lasciano appunto lati molto oscuri. Io credo che Report vada a difesa senza se e senza ma. Credo anche che chi ne ha grande stima, e io mi metto in questa schiera, possa giustamente pretendere da Ranucci qualche chiarezza in più. È chiaro che c'è un attacco politico che si basa anche su qualche cosa che non si capisce. Non ci si illuda che il problema sia la sostituzione di Ranucci. Cioè, una volta avuto lo scalpo di Ranucci, lo scalpo poi è Report.
0: Due Canadair, oltre 100 vigili del fuoco, stanno cercando di spegnere un vasto incendio sul Monte Goi, alle porte di Como. Ieri sera circa 50 persone sono state evacuate a causa delle fiamme. Incendi sono in corso anche in Abruzzo, in provincia dell'Aquila. L'estate torrida sta alimentando roghi in diversi paesi europei. La situazione più grave negli ultime ore in Croazia, sulla costa sud di Spalato. Le fiamme hanno colpito diverse case, 19 persone sono rimaste ferite, alcune di loro sono in gravi condizioni, ha riferito il capo dei vigili del fuoco croati, aggiungendo che anche diversi vigili del fuoco sono rimasti feriti mentre cercavano di proteggere le case dalle fiamme. Centinaia le persone sfollate. A Parigi è stato sgomberato un accampamento di senza tetto, circa 450 persone, tra cui numerose famiglie, in gran parte cittadini stranieri. Alcuni degli occupanti sono stati trasferiti con autobus predisposti dalle autorità verso sistemazioni temporanee fuori dalla capitale francese. Con loro sono state sgomberate anche associazioni umanitarie che si occupano proprio di fornire assistenza ai clochard. Sentiamo il servizio da Parigi.
7: Giovedì 13 agosto, decine di camionette delle forze dell'ordine si sono radunate davanti alla sede parigina del SAMU Social, un insieme di associazioni francesi che forniscono il 115 nel paese, il numero di urgenza per le persone senza fissa dimora. L'ordine era di sgomberare il piazzale, da settimane occupato dai dipendenti del SAMU Social, da 450 persone senza fissa dimora, di cui almeno 150 minori, e da diverse associazioni umanitarie. L'occupazione è stata anticipata da uno sciopero dei dipendenti, iniziato il 23 giugno. Gli scioperanti chiedevano allo Stato di investire di più nelle soluzioni proposte per la messa al riparo delle persone in strada. Con il budget e i mezzi attuali, infatti, il SAMU è spesso obbligato a declinare la maggior parte delle domande di aiuto che riceve. L'azione è stata poi integrata dall'associazione Utopia 56 e da centinaia di persone senza fissa dimora che hanno chiesto soluzioni concrete. Hanno infatti denunciato che lo Stato spesso non si faccia carico, o troppo poco, delle persone che vivono in strada, che proponga soluzioni temporanee o soprattutto dalle Olimpiadi del 2024 fuori dalla regione parigina. Il sindaco di Parigi, Emmanuel Grégoire, chiede allo Stato la mobilitazione immediata di soluzioni abitative e l'attuazione urgente di un piano di emergenza per risolvere la crisi. Da Parigi, Veronica Gennari per Popolare Network.
0: Dopo la medaglia d'oro e il record mondiale nei 50 d'orso, Sara Curtis non si ferma. Questa mattina si è qualificata per le semifinali dei 50 stile libero, vincendo la propria batteria agli europei di Parigi. La 19enne italiana è il nuovo fenomeno del nuoto italiano. Oltre al talento, un ruolo importante lo hanno avuto anche i suoi genitori, che l'accompagnano ad ogni competizione, come ci racconta Walter Bolognani, ex allenatore di Sara Curtis e delle nazionali giovanili di nuoto.
8: Ha sempre dimostrato soprattutto una grande positività, sempre un sorriso, sempre una tranquillità, una serenità che era stupefacente, e questo ha giocato molto a suo favore. Da lì si capisce che c'è un grande equilibrio familiare, un grande equilibrio nel suo ambiente, in quello in cui è cresciuta, e soprattutto una determinazione fatta non di mugugni o di voglia di primeggiare a tutti i costi, ma una determinazione con se stessa di porsi sempre un limite più in alto e di arrivare dove lei immaginava neanche. Pensando a lei, io vedo una ragazza che sorride, una ragazza che mi parla di una pietanza che si chiama Fufu, che viene dalla Nigeria. Mi disse un giorno che sua madre me l'avrebbe preparata. C'era un grande supporto dietro di lei e soprattutto non c'era la pressione, quella che molte volte succede a tanti atleti di buona caratura ottima caratura giovani, che poi si perdono. La cosa più bella è stata vedere la mamma che ballava sulle tribune. Lo faceva senza uno sfoggio di orgoglio, un rigurgito di chissà che cosa.
0: Alessandra Tommasio, Marcaniello per questa edizione del Giornale Radio. Per il momento è tutto, il prossimo appuntamento con le notizie alle 15.30.
9: Popolare Network.
10: Sembra quasi un sogno ascoltare la radio senza essere continuamente interrotti da mille spot. Invece è realtà. Stai ascoltando Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Marco Gargini. Iniziamo dalla 15, dove si segnalano rallentamenti per lavori e per il traffico intenso tra Berceto e Pontremoli in direzione La Spezia. In A1 in direzione Bologna, rallentamenti per il traffico intenso tra Calenzano Sesto Fiorentino e Barberino di Mugello. Stasera dalle 20 a mezzanotte sarà chiuso lo svincolo di Monte San Savino sia in entrata che in uscita in entrambe le direzioni. Spostandoci sulla Fipilì, tratto chiuso per lavori tra Darsena Toscana Est e Livorno in entrambe le direzioni fino alle 16 di oggi. Muoversi in Toscana è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!
2: Radio 3 Network.

0: L'anticiclone subtropicale continua a tenere sotto scacco tutta l'Italia. Nelle prossime ore il sole sarà prevalente da nord a sud e farà già molto caldo con tanta afa. Nel pomeriggio si svilupperanno dei temporali a ridosso dei rilievi, sia alpini sia appenninici, mentre continuerà il tempo stabile sul resto del territorio. Temperature massime stazionarie con picchi di 37-39 gradi nelle zone interne. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
1: Radio 3 Network.

mai stato così perso, mai visto un cuore più onesto. Ed anche se da un po' che non esco, e questo posto è sempre lo stesso, ti confesso che sei la prima cosa a cui penso. Quando mi sveglio è tutto più senso. Dicono in amore spesso è tutto concesso, allora mi concedo fino a perdere il senno. Poi sento i miei organi che fanno un concerto. Beh, certo, mi basta sentire la tua voce un momento. Mi sento svenire, il tempo sembra più lento. Ogni volta che un sogno lo conservo, lo disegno su un foglio e lo confermo. A volte non ricordo più dove lo metto, poi mi fermo, mi spoglio, mi concentro. Mi rispondo in silenzio, contento, guardo fuori e contemplo un deserto.

nella notte in città. Fermarsi non so come si fa. Scusa, a volte sono solo un uomo a metà. So bene che ti meriti più serenità. Mille posti da vedere insieme fuori di qua. Poi chiediti un po' se ti va di passare insieme tutta l'eternità. Per curiosità, per migliorare l'umanità. Ciao.

Resti un'altra via d'uscita, non c'è mica gusto senza fatica. E se ti rompi ti aggiusto in men che non si dica. Sai che qui la noia è un lusso ma anche una nemica. Dura un secondo ed è già finita. Ma prima di finire so che il mondo aspetterà che tu sorrida.

Questa è Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

pochissime interruzioni pubblicitarie, tanti contenuti e tanta musica. È la ricetta di Radio 3 Network. FM 91.7, AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

Porta sempre con te Radio 3 Network, anche nelle zone non raggiunte dall'FM. Clicca www.radio3.net con il tuo iPhone o smartphone e ascolta lo streaming in alta qualità. Radio 3 Network è anche sul tuo cellulare.

Sembra quasi un sogno ascoltare la radio senza essere continuamente interrotti da mille spot. Invece è realtà. Stai ascoltando Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

Le interruzioni pubblicitarie ti perseguitano? Hai trovato l'emittente giusta. Qui su Radio 3 Network troverai pochissime interruzioni in ogni momento della giornata. Goditi i contenuti, le selezioni musicali e le informazioni sul territorio. FM 91.7 AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Un cordiale saluto ed un buon pomeriggio dalla redazione di Firenze Smart, in studio Nicola Giannattasio. Sulla A11 per materiali dispersi, rallentamenti tra Pistoia e Montecatini in direzione Pisa. Sulla Fipili rallentamenti per un veicolo in avaria tra Pisa Nord-Est e Pisa Aeroporto in direzione Pisa. Per lavori di installazione di un pannello a messaggio variabile, all'altezza del chilometro 68 riduzione della carreggiata tra Vicarello e Colle Salvetti in direzione mare. Sul raccordo Siena-Firenze scambio di carreggiata per lavori tra San Casciano ed Impruneta Greve in Chianti. Sulla regionale 69 di Valdarno, senso unico alternato in prossimità del cantiere dal chilometro 11 al chilometro 12 nel comune di Reggello. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio.
2: Radio 3 Network.

0: Stai ascoltando Radio 3 Network.
1: Popolare Network.
2: Buon pomeriggio, le notizie delle 15.30. In Cisgiordania prosegue l'assedio del villaggio di Kusra da parte dei coloni israeliani che da quasi una settimana circondano le case intrappolando i palestinesi e cercando di impadronirsi di nuove terre. L'esercito israeliano è intervenuto per smantellare gli avamposti dei coloni, ma per farlo i militari hanno preso il controllo di alcune abitazioni. Intanto Israel Katz, il ministro della difesa israeliano, ha chiesto di trasferire alla polizia di frontiere poteri di intervento e ordine pubblico sui coloni, perché ha detto l'esercito non avrebbe il compito di gestire questioni civili in Cisgiordania. Alcuni funzionari statunitensi hanno dichiarato all'agenzia Reuters che gli Stati Uniti vorrebbero che il primo ministro Netanyahu condanni pubblicamente l'assedio.
3: Gli incendi in corso in Europa, in Croazia è presente uno dei peggiori incendi boschivi nella storia del paese. Le fiamme sono divampate sulla costa dalmata a sud di Spalato, più di 30 persone sono rimaste ferite, la metà sono in gravi condizioni. Il rogo non si è ancora spento e si stima che l'area interessata dall'incendio sia compresa tra i 900 e i 1000 ettari. Anche in Inghilterra e in Galles, complici le temperature record, ci sono numerosi fronti di fuoco attivi. Lo stesso in Francia, dove i vigili del fuoco sono ancora impegnati a domare un incendio nella regione delle Landes, dove oltre 500 persone sono state evacuate a scopo precauzionale. In Grecia una muraglia di fiamme lunga 3 chilometri con fronti alti fino a 30 metri ha costretto centinaia di turisti a rifugiarsi in mare al largo della costa settentrionale.
2: E a Como 180 pompieri e 24 volontari dell'antincendio boschivo lavorano per spegnere il rogo che è scoppiato sul Monte Goi e che nelle scorse ore ha costretto 50 persone a lasciare le proprie case. Incendi anche in Piemonte, sulle Alpi Biellesi, con le fiamme che bruciano ormai da 11 giorni sul Monte Barone, e in Friuli, dove per contenere i roghi sui monti Amariana e Cozzarella, in provincia di Udine, sono arrivati rinforzi anche dalla Slovenia.
3: A Diano d'Alba, in Piemonte, si indaga sulla morte di una ragazza di 22 anni che è stata travolta da un trattore che si è ribaltato all'interno dell'azienda agricola di famiglia. Il mezzo sarebbe stato guidato da un parente della ragazza, da capire se anche lei stesse lavorando o se fosse in visita.
2: Nei primi 7 mesi di quest'anno le persone che sono entrate nell'Unione Europea attraverso

0: passando irregolarmente i suoi confini esterni sono circa 61.000, il 37% in meno rispetto allo stesso periodo del 2025. Lo dice l'agenzia europea Frontex, precisando che il dato non comprende le decine di migliaia di persone che il 31 luglio sono entrate a Ceuta per essere poi respinte in grandissima parte. Le rotte più battute sono quelle del Mediterraneo orientale e di quello centrale. In entrambi i casi però gli ingressi sono in calo, mentre aumentano quelli sulla terza rotta più percorsa, il Mediterraneo occidentale.
1: Il Vaticano ha diffuso il testo del messaggio che il Papa ha preparato in vista della Giornata Mondiale del Migrante, che si celebrerà a fine settembre. Il pontefice si concentra in particolare sulle persone migranti minorenni, dicendo che le istituzioni devono mettere al centro la protezione e la dignità di ogni singolo bambino e adolescente. È urgente un cambio di prospettiva, scrive Leone XIV. Occorre spostare l'asse del dibattito dalla mera gestione dei flussi alla tutela piena e immediata dei diritti umani. Ogni anno, sottolinea il Papa, milioni di bambini e adolescenti sono costretti a abbandonare la propria terra a causa di guerre, povertà, violenze, disastri ambientali e altre tragedie.
0: In Francia la Corte Costituzionale ha bocciato il divieto di usare social network per chi ha meno di 15 anni, approvato poche settimane fa dal Parlamento. La notizia è di poco fa. Secondo le prime informazioni, il Tribunale avrebbe bocciato la legge perché violerebbe la libertà d'espressione. Il provvedimento era stato fortemente voluto dal presidente Emmanuel Macron, che ha chiesto subito pubblicamente al primo ministro Sébastien Lecornu di riscrivere il provvedimento. La prossima edizione del giornale radio alle 17.30. Buon ascolto.
2: Popolare Network. Radio 3 Network.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Un cordiale saluto ed un buon pomeriggio dalla redazione di Firenze Smart, in studio Nicola Giannattasio. Sulla A11 per materiali dispersi, rallentamenti tra Pistoia e Montecatini in direzione Pisa. Sulla Fipili rallentamenti per un veicolo in avaria tra Pisa Nord-Est e Pisa Aeroporto in direzione Pisa. Per lavori di installazione di un pannello a messaggio variabile, all'altezza del chilometro 68 riduzione della carreggiata tra Vicarello e Colle Salvetti in direzione mare. Sul raccordo Siena Firenze scambio di carreggiata per lavori tra San Casciano ed Impruneta Greve in Chianti. Sulla regionale 69 di Valdarno, senso unico alternato in prossimità del cantiere dal chilometro 11 al chilometro 12 nel comune di Reggello. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio.
2: Questa è Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

pochissime interruzioni pubblicitarie, tanti contenuti e tanta musica. È la ricetta di Radio 3 Network. FM 91.7, AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

sempre con te Radio 3 Network, anche nelle zone non raggiunte dall'FM. Clicca www.radio3.net con il tuo iPhone o smartphone e ascolta lo streaming in alta qualità. Radio 3 Network è anche sul tuo cellulare.

Le interruzioni pubblicitarie ti perseguitano? Hai trovato l'emittente giusta. Qui su Radio 3 Network troverai pochissime interruzioni in ogni momento della giornata. Goditi i contenuti, le selezioni musicali e le informazioni sul territorio. FM 91.7 AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

Sembra quasi un sogno ascoltare la radio senza essere continuamente interrotti da mille spot. Invece è realtà. Stai ascoltando Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

0: Stai ascoltando Radio 3 Network.
1: Popolare Network.
2: Buon pomeriggio, le notizie delle 17.30. L'ONG Sea-Watch ha annunciato di aver salvato 6 persone in acque internazionali a nord della Libia. Sono state gettate in mare dai trafficanti nella notte. Fortunatamente il nostro equipaggio le ha raggiunte in tempo, ha dichiarato l'organizzazione umanitaria. Da anni vediamo situazioni del genere e le denunciamo alle autorità. Perché l'Italia non sta facendo nulla, ha aggiunto Sea-Watch, che è una delle ONG che in questi giorni vengono usate dal governo Meloni nella trattativa in corso con quello tedesco. Le autorità di Berlino vorrebbero rimandare nel nostro paese le persone migranti che ci sono passate prima di arrivare in Germania. Il governo italiano ha risposto dicendo che allora le persone soccorse in mare portate in Italia da ONG tedesche come Sea-Watch devono essere accolte dalla Germania.
3: L'avvocato di Sigfrido Ranucci ha risposto all'accusa, arrivata informalmente dalla dirigenza della RAI, di aver causato un danno d'immagine all'azienda con la vicenda della bomba esplosa davanti alla casa del giornalista. Alla vittima scomoda di un grave attentato viene imputata la responsabilità di un danno all'immagine e ne viene chiesta la sostituzione dalla politica, un paradosso morale con conseguenze gravi per la democrazia, ha detto l'avvocato Roberto De Vita. Da capire se Ranucci sarà sostituito alla conduzione di Report, nonostante in base a quanto emerso finora dalle indagini non sapesse nulla dell'attentato ordinato dal faccendiere Walter Lavitola, che interrogato in carcere avrebbe detto di averlo fatto per il bene del giornalista.
2: Un colono israeliano è stato filmato mentre sparava in aria e puntava l'arma contro palestinesi e attivisti israeliani a Beit Sa'ur, vicino a Betlemme. Il gruppo di attivisti è arrivato in zona questa mattina per fermare l'occupazione di un edificio da parte dei coloni. In un'altra area della Cisgiordania, a Qusra, è da lunedì che i coloni assediano le abitazioni dei palestinesi. L'esercito israeliano è intervenuto e il Ministero della Difesa ha annunciato che invierà anche le forze di polizia.
3: Un drone è caduto in una zona boschiva nella contea di Tulcea, in Romania, a 5 km dal confine con l'Ucraina. Il Ministero della Difesa nazionale rumeno ha dichiarato che il bersaglio aereo non è stato rilevato dai sistemi di sorveglianza radar a causa della bassa quota. Sempre nella giornata di oggi in Lettonia è stato dichiarato un allarme aereo ed è stato abbattuto un altro drone, probabilmente ucraino. Secondo l'esercito lettone, il drone sarebbe arrivato sui cieli del paese a causa di un'interferenza russa.
2: In Giappone ci sono 8 vittime per le piogge torrenziali cadute sulla parte est del paese. Migliaia di persone sono bloccate all'aeroporto di Tokyo. Oltre 20.000 abitazioni sono senza corrente nella prefettura di Chiba. In questa zona nelle ultime 24 ore sono caduti più di 360 mm di pioggia.
3: A luglio le vendite al dettaglio negli Stati Uniti sono diminuite dello 0,6% rispetto a giugno, un dato nettamente peggiore rispetto alle previsioni che erano di un aumento dello 0,1%. Il calo annunciato oggi dalle autorità di Washington è il più pesante da oltre un anno e è dovuto in particolare all'andamento negativo degli acquisti in alcuni settori, come quello delle auto.
2: In Campania, a Torre del Greco, è morto un uomo a cui 9 anni fa era stata diagnosticata la SLA. Si chiamava Pasquale Imperato, aveva 47 anni. Ed era diventato un attivista per i diritti delle persone che si ammalano di sclerosi laterale amiotrofica. Rimasto quasi completamente immobilizzato, aveva minacciato

0: stato anche di ricorrere all'eutanasia, denunciando che l'assistenza di cui aveva bisogno era ostacolata dalla burocrazia. È stato protagonista di battaglie significative per migliorare la propria vita e quella di altre persone nella stessa condizione, ha detto il sindaco di Torre del Greco, mentre l'AISLA, l'Associazione Italiana Sclerosi Laterale Amiotrofica, ha omaggiato Imperato per essere riuscito a trasformare la propria battaglia quotidiana in una domanda di diritti per tutti, così ha dichiarato l'associazione. La prossima edizione del giornale radio alle 18.30. Buon ascolto.
1: Popolare Network.
2: Radio 3 Network.

Questa è Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

pochissime interruzioni pubblicitarie, tanti contenuti e tanta musica. È la ricetta di Radio 3 Network. FM 91.7, AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

Porta sempre con te Radio 3 Network, anche nelle zone non raggiunte dall'FM. Clicca www.radio3.net con il tuo iPhone o smartphone e ascolta lo streaming in alta qualità. Radio 3 Network è anche sul tuo cellulare.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Un cordiale saluto ed un buon pomeriggio dalla redazione di Firenze Smart, in studio Nicola Giannattasio. Il traffico scorre al momento regolare su tutta la rete stradale ed autostradale della Toscana. Sulla A1 per lavori segnaliamo personale su strada in entrambe le direzioni tra Aglio e Calenzano. Sulla Fipili per lavori di installazione di un pannello a messaggio variabile, all'altezza del chilometro 68 riduzione della carreggiata tra Vicarello e Colle Salvetti in direzione mare. Sulla regionale 69 di Valdarno, senso unico alternato in prossimità del cantiere dal chilometro 11 al chilometro 12 nel comune di Reggello. La viabilità cittadina a Firenze in via di Peretola fino al 24 agosto, lavori di Publiacqua, interrotta la circolazione tra via Michelacci e via della Villa Nuova. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio.
2: Radio 3 Network.

Sembra quasi un sogno ascoltare la radio senza essere continuamente interrotti da mille spot. Invece è realtà. Stai ascoltando Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

Le interruzioni pubblicitarie ti perseguitano? Hai trovato l'emittente giusta. Qui su Radio 3 Network troverai pochissime interruzioni in ogni momento della giornata. Goditi i contenuti, le selezioni musicali e le informazioni sul territorio. FM 91.7 AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

0: Stai ascoltando Radio 3 Network.
1: Popolare Network.
2: Buonasera, le notizie delle 18.30. Migranti, Sea Watch denuncia. Abbiamo salvato 6 persone a nord della Libia, gettate in mare dai trafficanti. A Ceuta, confini blindati per il presunto nuovo tentativo di ingresso in massa, ipotizzato per Ferragosto. Morti sul lavoro. In Piemonte, una ragazza di 22 anni è stata travolta da un trattore nell'azienda agricola di famiglia. In Calabria, un meccanico di 31 anni è stato schiacciato da un'auto che era sollevata su dei creek che avrebbero ceduto. Cisgiordania, l'esercito israeliano è ancora nel villaggio di Kusra, assediato dai coloni da lunedì. Il Ministero della Difesa di Tel Aviv manderà anche la polizia. I coloni ora potrebbero essersi allontanati, ma l'allerta resta alta. Gli incendi in Europa, in Croazia 36 persone ferite, in Dalmazia, roghi anche in Regno Unito, Grecia, Francia e Italia, dalle fiamme sul Monte Goia, Como, a quelle in diverse zone della Sardegna. E oggi i caccia italiani della NATO hanno abbattuto un drone in Lettonia, incerta la provenienza ma sarebbe ucraino. Nessuna risposta intanto da Mosca alla proposta di Zelensky di una tregua nel Mar Nero. I raid che colpiscono le navi di cereali sono un danno enorme per l'economia di Kiev. In Francia la Corte Costituzionale boccia il divieto di usare i social per chi ha meno di 15 anni. La sentenza è in nome della libertà d'espressione. Il presidente Macron, sostenitore della legge, chiede al primo ministro Le Cornu di riscriverla. Queste altre notizie nel giornale radio delle 19.30. Buon ascolto.
1: Popolare Network.
3: Radio 3 Network. Sooner or later.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Un cordiale saluto ed un buon pomeriggio dalla redazione di Firenze Smart, in studio Nicola Giannattasio. Sulla A12 in direzione Livorno, a causa di un incidente avvenuto tra la barriera di Rosignano e Rosignano Marittimo, il traffico è bloccato tra Rosignano Marittimo e Colle Salvetti. Sulla Fipili, per lavori di installazione di un pannello a messaggio variabile, all'altezza del chilometro 68 riduzione della carreggiata tra Vicarello e Colle Salvetti in direzione mare. Sulla regionale 69 di Valdarno, senso unico alternato in prossimità del cantiere dal chilometro 11 al chilometro 12 nel comune di Reggello. La viabilità cittadina a Firenze in via di Peretola fino al 24 agosto, lavori di Publiacqua, interrotta la circolazione tra via Michelacci e via della Villa Nuova. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio!
2: Sound, l'aperitivo musicale di Radio 3 Network. Tutti i giorni dalle 19 alle 20.

0: mondo. Alfredo. Alfredo.
1: Library, jazz, lounge. Questa è la colonna sonora del tuo aperitivo. Su Radio 3 Network c'è Aperisound. Sound.

Library, Jazz, Lounge. Questa è la colonna sonora del tuo aperitivo. Su Radio 3 Network c'è Aperisound.

0: Ferragosto con caldo intenso, ma l'anticiclone africano inizia a mostrare i primi segnali di cedimento. Nelle prossime ore dominerà un ampio soleggiamento da nord a sud, accompagnato da temperature già elevate e una spiccata afa. Nel pomeriggio prenderanno vita i consueti temporali di calore sulle Alpi e lungo la catena appenninica del sud, con il rischio di fenomeni anche violenti nelle zone interne della Sardegna. Il clima si manterrà afoso, con valori superiori alle medie stagionali. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
1: Library, jazz, lounge. Questa è la colonna sonora del tuo aperitivo. Su Radio 3 Network c'è Aperisound.

Library, Jazz, Lounge. Questa è la colonna sonora del tuo aperitivo. Su Radio 3 Network c'è Aperisound.

Library, jazz, lounge. Questa è la colonna sonora del tuo aperitivo. Su Radio 3 Network c'è Aperisound.

Library, Jazz, Lounge. Questa è la colonna sonora del tuo aperitivo. Su Radio 3 Network c'è Aperisound. Sound.

jazz, lounge. Questa è la colonna sonora del tuo aperitivo. Su Radio 3 Network c'è Aperisound. Sound.

0: You ought to know.
1: Aperisound, l'aperitivo musicale di Radio 3 Network. Tutti i giorni dalle 19 alle 20.
2: Avete ascoltato Aperisound, l'aperitivo musicale di Radio 3 Network. In onda tutti i giorni dalle 19 alle 20. Va ora in onda Remember, pezzi famosi e pezzi rarità degli anni 70, 80 e 90. Tutti i giorni dalle 20 alle 22.
3: Fresh new music, the biggest hits. The station of the star.
4: Radio 3 Network.

giorni, dalle 20 alle 22, Remember! I meravigliosi dischi degli anni 70, 80 e 90, su Radio 3 Network.

giorni, dalle 20 alle 22, Remember, Remember, i meravigliosi dischi degli anni 70, 80 e 90. Su Radio 3 Network.

giorni dalle 20 alle 22 Remember i meravigliosi dischi degli anni 70, 80 e 90 su Radio 3 Network.

giorni, dalle 20 alle 22, Remember! I meravigliosi dischi degli anni 70, 80 e 90, su Radio 3 Network.

giorni, dalle 20 alle 22, Remember. Remember! I meravigliosi dischi degli anni 70, 80 e 90, su Radio 3 Network.

i giorni dalle 20 alle 22 Remember i meravigliosi dischi degli anni 70, 80 e 90 su Radio 3 Network.

giorni, dalle 20 alle 22, Remember! I meravigliosi dischi degli anni 70, 80 e 90, su Radio 3 Network.

giorni, dalle 20 alle 22, Remember, Remember, i meravigliosi dischi degli anni 70, 80 e 90. Su Radio 3 Network.

giorni dalle 20 alle 22 Remember i meravigliosi dischi degli anni 70, 80 e 90 su Radio 3 Network.

giorni, dalle 20 alle 22, Remember! I meravigliosi dischi degli anni 70, 80 e 90, su Radio 3 Network.

Music of Friday Night on Radio Free Network with the special dance dedicated to the 19 only at play DJ on air. Ebbene sì, anche questa sera continuiamo il bellissimo viaggio alla scoperta e riscoperta delle più belle e significative hit dance anni 90 che ci hanno fatto ballare e si fanno ricordare tuttora. Ripartiamo questa sera con il 1992 e ripartiamo alla grande, E ripartiamo alla grande, infatti, perché sul piatto già un mega disco molto ballato uscito sul finire dell'estate del 1992 ed è anche il primo singolo di questo gruppo, il primo di una serie di successi dance. Alcuni titoli: All I Want, Impossible, Flying High e Find Another Way. Ed il titolo invece che ascolteremo ora, e se è già sul piatto, lo stiamo già ascoltando, è More and More, e loro sono i Captain Hollywood Project.

ed in miscelazione con More and More the Captain Hollywood Project, bellissimo disco, super ballatissimo, un altro mega, ma mega discone, anche questo il primo singolo di un artista dal sound inconfondibile, genere underground, il disco rimasto nella memoria collettiva e remixato più volte nell'arco dei decenni successivi. Il titolo è Show Me Love, lo avete già riconosciuto, e lei Robin S, 1992.

Robin Hess con Show Me Love, un cult della dance anni 90, ballato, straballato, riballato ma mai dimenticato. Che dire, ottima cosa per le orecchie, per il corpo e per il cervello. E a proposito di cervello, qui mi dicano che ci siamo bevuti il cervello, ma io non penso, che dici Mordicchio?

sintonizzati su Radio 3 Network, qui al Play DJ On Air, il venerdì musicale esclusivo, culturale ed informativo. Questo ce l'ho aggiunto io, non è così? Dai, sì che è così, perché non solo si gode nell'ascoltare la bella musica, ma si acquisiscano anche informazioni, aneddoti, pillole di storia riguardanti i dischi scelti in ogni puntata. E qui stasera vi ricordo che siamo ripartiti dai dischi dance più significativi dal 1992 ed abbiamo già ascoltato More and More dei Captain Hollywood Project, poi Show Me Love di Robin Hess e poi Ti sei bevuto il cervello dei Control Unit ed ancora sul piatto Conan Boy di DJ H featuring Steffi. Che gran bei disconi, eh? E salutiamo il 1992 con un cambio di disco e con questo apriamo il 1993. Davvero bello, eh? Un po' meno riproposto dei dischi appena ascoltati, ma che comunque ci ha fatto ballare nell'autunno-inverno di quell'anno. I The Hand con You Go.

facile restare fermi, e qui vi ci voglio. Avete tempo 10 secondi per riprendere fiato, perché con questa mega hit made in Italy si fa sul serio. Salutiamo intanto The Hand con You Got Me Burning, e con una miscelazione perfetta sta per entrare DJ Fargetta con Your Love. Vi ho avvertito, eh?

allora, impossibile davvero, impossibile non ballare. Your Love di DJ Fargetta. DJ e produttore Mario Fargetta, che insieme a Maurizio Molella e Giorgio Prezioso formarono nel decennio 90 la triade dei DJ più famosi e produttivi della scuderia di Radio DJ, lanciando successi uno più bello dell'altro. E senza dubbio Your Love ne è stato uno tra quelli. E bravo il nostro Fargettone. Ma chi si ferma è perduto, e subito passaggio di disco con Je Le Ferai Express, The Fishbone Beat, grandissimo pezzo.

bow bow. E così gli effetti della pastiglia del fuoco di Moratto dopo 31 anni è ancora pericolosa. E purtroppo il play di Jay on Air si conclude qua. Noi ci diamo appuntamento a venerdì prossimo, stessa ora 22, stessa radio, Radio 3 Network, stesso supporto musicale, il vinile, stessa compagnia, play DJ e Mordicchio, e quindi ciao! Bow.

0: La combriccola del disco presenta Mix Anch'io, No Tu No. Mix Anch'io, No Tu No. No, no. Radio Show su Radio 3 Network. Twerk,
1: twerk, twerk. Questa settimana ospitiamo il set di R.B.
2: Tatuato sulla schiena una splendida sirena. Ho tatuato
3: Ciao,
2: sulla spalla una bellissima farfalla.
3: Per Mix Anch'io,
2: ho tatuato
3: no,
2: tibi
3: no,
2: e teschio no, sull'avambraccio destro.

0: piccola del disco presenta Mixo Anch'io, No Tu No. Mixo Anch'io, No Tu No. Radio Show su Radio 3 Network.
1: Questa settimana ospitiamo il set di DJ Fumo.
2: Ciao a tutti, sono DJ Fumo e questo è il mio set per

0: Lauro su Radio 3 Network.
1: Gata di discoteca con lo sguardo da serpente.

0: presenta Mix Anch'io, No Tu No. Mix Anch'io, No Tu No. No, no. Radio show su Radio 3 Network. Twerk.
1: Questa settimana ospitiamo il set di Maurizio DJ.
2: Ciao, sono Maurizio DJ e questo è il mio set per Mix Anch'io, No Tu No.

Vuoi i DJ della combriccola del disco alla tua festa? Contattaci via mail a info@lacombriccoladeldisco.com e creeremo insieme il tuo party ideale.

0: combriccola del disco presenta Mix Anch'io, No Tu No.
1: Mix Anch'io, No Tu No.
0: Radio Show su Radio 3 Network.
2: Questa settimana ospitiamo il set di Vive.
3: Ciao a tutti e benvenuti su Radio 3 Network. Io sono Vive e questo è il mio set per Mix Anch'io, No Tu No. Buon ascolto.

0: lacriticoladeldisco.com. Seguici su Facebook, Twitter e sul nostro canale YouTube.
1: Va ora in onda. Mixo anch'io, no tu no.

bellezza, bellezza, bellezza, bellezza, è una bellezza, è una bellezza.

bellezza, bellezza, bellezza, bellezza, è una bellezza, è una bellezza.

antologia speciale dance. Dall'archivio storico di Radio 3 Network, i DJ set originali degli anni 90-2000.

News.

0: The Nerd Night. La notte da intenditore.
1: Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3.

0: stroke, it will be 10, 3, and 40 seconds. At the third stroke, it will be 10, 3, and 50 seconds. At the third stroke, it will be 10, 4, precise.
1: The Nerd Night.
2: La notte da intenditori. Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: Third Night. La notte da intenditori.
1: Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: The Nerd Night.
1: La notte da intenditori. Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio.

0: The Nerd Night. La notte da intenditori.
1: Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: Third Night.
1: La notte da intenditore. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.